0: Io se io li devo tu sto le wang e metta lo fa.
1: Ciao fatoni.
0: Oi ma lo sei fu so.
1: Ma ia.
0: Ia o a mai la fiafi. Malulu.
1: Ia pa sai ma malula au.
0: Oh ya. O sole. Dalo. Malo fa va pe wa tuaina e va au mai ai wa e wa ngase ngase. Oh malola u plukona a. Oi dalo fa ia wa. Ole, se la fali Australia, pues se la fali sini.
1: Ah, la fali a Queensland.
0: Oh, o sole, ta lo fai.
1: Yo
0: play por la fali. Le ayo fa tu fa pe au va tu le la fali, pues se la fali la nu plu kona.
1: No, no, no.
0: E ola la numero so.
1: Ah,
0: me la na tu cosa me mole Tony. Ya, le to ele numero la fa. Ya ole numela uno, ole numela sfulu uno, tau duas sfulu, ya mal sfulu lua.
1: Ave la ma, ole fa mal sfulu uno, fa mal mole.
0: Fa mal sfulu uno?
1: Ya.
0: Ya, ya ole so.
1: Numela sko, inga pe auma.
0: Ya, ok.
1: Ya.
0: Ya, fa se fua so. Fa se fua. Me le tau ole, nofo nofo ala, uma eva la, tu sa uva la, uma e fa ilo ama, tu sa le tau fa lili. Tau fa lili meltina ya so ile lana au plu ah ola to ya lena mate mena po ya ale wo fa ya tu ele ai malo oto nei e malo mato tayao ale fa pa o lo foli solo lo vai lo foli e no forungai se me osini ya to talova ya wa malo so ia ole el numela ol numela ono ole sfuru lua su fitu su valu su ivalo fulu
1: ia la le ono mal sfuru valu toni pamel mole
0: ono mal sfuru valu
1: ia
0: mo steve na
1: ia pamel mole
0: ono mal sfuru mal valu ia ia wa le fa afta ilo fa tfo so manuel fiafi
1: manuel po
0: ia so fo a je vo